0: Et vous avez essayé de faire pour que les choses changent, que les choses dans leur vie.
1: Ou
0: dans
1: sera, sera, quando ho fatto quella preghiera,
0: et ce soir-là, quand j'ai fait cette prière,
1: è entrata una pace nel mio cuore.
0: Est entrée une paix dans mon cœur.
1: Non vi so dire cosa è successo.
0: Je peux vous dire ce qui est arrivé.
1: Ma vi posso dire questo.
0: Mais je peux vous dire cela.
1: Che c'era una pace nel mio cuore.
0: Qu'il y a eu une paix dans mon cœur.
1: Et io e mia moglie.
0: Et mon épouse et moi-même.
1: Abbiamo deciso di portare avanti la gravidanza.
0: Et on a décidé d'amener devant au Seigneur eh bien la situation, la maladie.
1: A 9 mesi mia moglie ha partorito.
0: À 9 mois mon épouse a accouché.
1: Ed era un bambino normale.
0: Et c'était un enfant normal et
1: sain. Visivamente.
0: Visiblement, il y avait rien.
1: A Napoli c'è un ospedale, si chiama Policlinico.
0: A Napoli c'è una policlinica.
1: Che è uno dei migliori ospedali in Europa.
0: Che è uno dei migliori ospedali d'Europa.
1: Per quanto riguarda questi problemi.
0: Concernant bien ces problèmes pour les enfants.
1: E loro ci mandano a chiamare.
0: Et ils nous ont appelé.
1: Perché c'era una cartella clinica.
0: Parce qu'ils ont regardé bien la vie médicale.
1: Quando andiamo lì.
0: Et quand on va là-bas.
1: E loro iniziano a fare. Tutti quello che dovevano fare.
0: Ils ont fait les différents examens sur notre enfant.
1: Chi è che è diversamente abile? Chi è che è down?
0: Et ils ont fait un peu tous les différentes.
1: Loro vedono dagli occhi.
0: Ils ont regardé aux yeux.
1: Dalla nuca.
0: La nuque.
1: Dalle mani.
0: Les mains.
1: Gli arti.
0: Les articulations.
1: Vedono tutto il corpo.
0: Ils ont regardé tout le corps.
1: Perché chi è che è down?
0: Un enfant qui est comme cela.
1: Porta questi problemi.
0: Il a des aspects cliniques sur lui.
1: E quindi per 2 anni e mezzo.
0: Pendant 2 ans et demi.
1: Hanno iniziato a fare esperimenti su mio figlio.
0: Ils ont fait des expériences sur mon fils.
1: E hanno preso anche il DNA del bambino.
0: Ils ont pris aussi le
1: DNA.
0: L'ADN. Ah.
1: E dopo 2 anni e mezzo.
0: Après 2 ans et demi.
1: Che noi andavamo quasi tutti i mesi.
0: Qu'on allait tous les mois là-bas.
1: E loro ci dovevano dare una spiegazione.
0: Et ils devaient nous donner une explication.
1: Allora mi sono trovato con una tavola.
0: Je me suis trouvé à une table.
1: Con tutti questi medici.
0: Avec tous ces médecins.
1: Che parlavano.
0: Qui parlaient.
1: E parlavano delle cose tecnicamente che io non capivo.
0: Ils parlaient de choses avec un langage technique que je comprenais pas.
1: Ero un ignorante.
0: Et j'étais un ignorant.
1: Sono a 17 anni ho preso la terza media, le medie.
0: À 17 ans, bien, j'ai pris les médias. Alors là,
1: quindi ero proprio.
0: C'est les écoles assez basses. Hein, mais je...
1: E quando loro parlavano, io non li capivo.
0: Et quand ils parlaient, je les comprenais pas.
1: Ma la mia domanda era.
0: Mais ma question était.
1: È down o no?
0: Est-ce qu'il est. Je vais pas arriver à le dire ce mot. Hein, trisomique ou pas? Trisomique ou pas?
1: Perché loro mi hanno detto.
0: Parce que eux m'ont dit.
1: Noi stiamo studiando tutti i libri di storia.
0: Nous on est en train d'étudier tous les livres d'histoire.
1: Ma non abbiamo mai trovato un caso del genere.
0: Mais on n'a jamais vu un cas comme le vôtre.
1: La scienza studia.
0: C'est le premier cas que la science étudie.
1: E io dicevo sì, ho capito, ma è down o no?
0: Est-ce qu'il est trisomique ou pas?
1: E non riuscivo a capire.
0: Et je comprenais pas.
1: Questa era la mia domanda.
0: Et c'était ma question.
1: E loro iniziano a parlare.
0: Et eux continuent à parler.
1: E mi dicono, sai, il nostro DNA.
0: Notre ADN.
1: È fatto, immagina che è fatto di un interruttore, una canalina e un neon.
0: Alors qu'il est fait d'un interrupteur, un néon et poi.
1: Una canalina, un neon e un interruttore.
0: Voilà le néon, l'interrupteur, le circuit et le néon.
1: Loro mi hanno fatto un esempio.
0: Ils m'ont fait un exemple.
1: Quando noi andiamo ad accendere la luce,
0: quand on va allumer la lumière,
1: la corrente parte,
0: le courant part,
1: et luce c'è.
0: Et la lumière s'allume.
1: Nella vita di tuo figlio,
0: dans la vie de ton fils,
1: c'è tutta la predisposizione.
0: Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche.
1: Quando noi andiamo ad accendere la luce,
0: mais quand on va allumer la lumière,
1: è come se qualcuno o qualcosa bloccasse.
0: C'était comme si quelque chose bloque.
1: La corrente e la luce non partono.
0: La lumière et plutôt le courant et la lumière ne partent pas.
1: È il primo caso che noi studiamo.
0: È la prima cosa che noi studiamo.
1: E non ti sappiamo dare una spiegazione.
0: E non possiamo te donner des explications.
1: Io non ho capito. Io sono venuto qui per avere una spiegazione.
0: E je dis moi je comprends mais je suis venu ici pour avoir une explication.
1: E loro ci guardano a me e mia moglie.
0: E ils nous regardent avec mon épouse.
1: Mi dicono il soggetto.
0: Le sujet.
1: Non risponde alla materia.
0: Et le sujet correspond pas à la situation au cas qu'ils ont eu avant.
1: Ma cosa significa?
0: Qu'est-ce que cela signifie?
1: E loro mi guardano di nuovo.
0: Ils me regardent de nouveau.
1: E mi dicono ma tu credi in Dio?
0: Mais toi est-ce que tu crois en Dieu? Ils vont lui dire.
1: E io ho detto no, io non credo in Dio.
0: Et moi j'aurais dit non, je crois pas en Dieu.
1: E mia moglie invece ha detto sì, io credo in Dio.
0: Et ma femme a dit oui, moi je crois
1: Perché
0: en Dieu.
1: Quando era piccolina.